0: Llévanos contigo.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quedo con el Intomai. La mente rezando el Sky.